0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: saying.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman e nei pressi dell'isola di Karg, in risposta ai ripetuti tentativi dell'Iran di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Secondo il CENTCOM, gli equipaggi delle petroliere sono stati avvertiti e hanno potuto abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili. Il comando americano riferisce inoltre che nell'ultima settimana sono state messe fuori uso 10 petroliere iraniane, 5 delle quali nella sola giornata di martedì. Teheran rivendicato una rappresaglia contro le forze americane, affermando di aver colpito 2 navi USA, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Nella risposta iraniana sarebbero stati inoltre lanciati missili balistici contro basi americane in Giordania. Gli Stati Uniti inaspriscono la guerra commerciale con il Canada e annunciano dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti importati, tra cui lattiero-caseari, gran parte delle bevande alcoliche e alcune motociclette. Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 29 settembre, arriva dopo le misure di ritorsione adottate da Ottawa su importazioni statunitensi per 20 miliardi di dollari. La Casa Bianca accusa il Canada di discriminare i prodotti americani e annuncia possibili modifiche all'elenco delle merci colpite dai dazi. Intanto il presidente americano Trump interviene anche sulla politica tedesca e su Truth, celebra il risultato dell'Alternative für Deutschland alle regionali in Sassonia-Anhalt. Trump sostiene che il partito di estrema destra sia in ascesa e attribuisce il risultato al crescente malcontento sulle politiche migratorie. Si terranno oggi pomeriggio alle 17 i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. La funzione avrà luogo a Squinzano, piccolo centro in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Il sindaco ha disposto il lutto cittadino in segno di cordoglio e per mostrare vicinanza alla famiglia della 45enne. Inoltre è stato deciso che nelle ore serali sarà illuminata di rosso la facciata dei principali monumenti del piccolo comune salentino per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dall'ex compagno e si sarebbe liberata delle fascette che il 36enne aveva utilizzato per legarle le mani. In chiusura al calcio, l'Inter perde 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I nerazzurri partono meglio, ma due errori individuali spianano la strada a Mbappé e Valverde. Nella ripresa Carlos Augusto riapre la partita, ma il Real resiste anche grazie alle parate di Courtois e porta a casa la vittoria. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Dragramma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno una volta al giorno andrebbero lasciati fuori per una mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato, può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno oggi pomeriggio alle 17 i funerali di Lorena Isceri, la 45enne, gettata da un cavalcavia sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. La funzione è a Squinzano, piccolo centro in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dall'ex compagno. Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman e nei pressi dell'isola di Karg, in risposta ai ripetuti tentativi dell'Iran di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Secondo il CENTCOM, gli equipaggi delle petroliere sono stati avvertiti e hanno potuto abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili. Il comando americano riferisce inoltre che nell'ultima settimana sono state messe fuori uso 10 petroliere iraniane, 5 delle quali nella sola giornata di martedì. Teheran ha rivendicato una rappresaglia contro le forze americane, affermando di aver colpito 2 navi USA, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Nella risposta iraniana sarebbero stati inoltre lanciati missili balistici contro basi americane in Giordania. Altra giornata di passione negli aeroporti inglesi, dove ritardi e cancellazioni continuano a coinvolgere centinaia di migliaia di passeggeri, dopo un guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Secondo Flight Radar 24, martedì sono stati cancellati complessivamente 1.300 voli da e verso gli scali britannici, mentre per oggi risultano già 177 cancellazioni. Quasi tutte riguardano l'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. La National Air Traffic Services ha confermato che il problema tecnico che ha interessato i voli in partenza è stato risolto, ma ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori ritardi. In totale sono 15 gli aeroporti interessati dai disagi, oltre a Heathrow, Gatwick e Stansted. Ai passeggeri è stato raccomandato di verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. Restano ancora da chiarire le cause del guasto. In chiusura al calcio, l'Inter perde 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I nerazzurri partono meglio, ma 2 errori spianano la strada a Mbappé e Valverde. Nella ripresa, Carlos Augusto riapre la partita, ma Real resiste e porta a casa la vittoria. Stasera alle 21, Napoli-Arsenal. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno oggi pomeriggio alle 17 i funerali di Lorena Isceri, la 45enne, gettata da un cavalcavia sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. La funzione a Squinzano, piccolo centro in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dall'ex compagno. Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman e nei pressi dell'isola di Karg, in risposta ai ripetuti tentativi dell'Iran di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Secondo il CENTCOM, gli equipaggi delle petroliere sono stati avvertiti e hanno potuto abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili. Il comando americano riferisce inoltre che nell'ultima settimana sono state messe fuori uso 10 petroliere iraniane, 5 delle quali nella sola giornata di martedì. Teheran ha rivendicato una rappresaglia contro le forze americane, affermando di aver colpito 2 navi USA, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Nella risposta iraniana sarebbero stati inoltre lanciati missili balistici contro basi americane in Giordania. Altra giornata di passione negli aeroporti inglesi, dove ritardi e cancellazioni continuano a coinvolgere centinaia di migliaia di passeggeri, dopo un guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Secondo Flight Radar 24, martedì sono stati cancellati complessivamente 1.300 voli da e verso gli scali britannici, mentre per oggi risultano già 177 cancellazioni. Quasi tutte riguardano l'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. La National Air Traffic Services ha confermato che il problema tecnico che ha interessato i voli in partenza è stato risolto, ma ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori ritardi. In totale sono 15 gli aeroporti interessati dai disagi, oltre a Heathrow, Gatwick e Stansted. Ai passeggeri è stato raccomandato di verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. Restano ancora da chiarire le cause del guasto. In chiusura al calcio, l'Inter perde 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I nerazzurri partono meglio, ma 2 errori spianano la strada a Mbappé e Valverde. Nella ripresa, Carlos Augusto riapre la partita, ma Real resiste e porta a casa la vittoria. Stasera alle 21, Napoli-Arsenal. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno oggi pomeriggio alle 17 i funerali di Lorena Isceri, la 45enne, gettata da un cavalcavia sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. La funzione a Squinzano, piccolo centro in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto dall'ex compagno. Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo dell'Oman e nei pressi dell'isola di Karg, in risposta ai ripetuti tentativi dell'Iran di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Secondo il CENTCOM, gli equipaggi delle petroliere sono stati avvertiti e hanno potuto abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili. Il comando americano riferisce inoltre che nell'ultima settimana sono state messe fuori uso 10 petroliere iraniane, 5 delle quali nella sola giornata di martedì. Teheran ha rivendicato una rappresaglia contro le forze americane, affermando di aver colpito 2 navi USA, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. Nella risposta iraniana sarebbero stati inoltre lanciati missili balistici contro basi americane in Giordania. Altra giornata di passione negli aeroporti inglesi, dove ritardi e cancellazioni continuano a coinvolgere centinaia di migliaia di passeggeri, dopo un guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Secondo Flight Radar 24, martedì sono stati cancellati complessivamente 1.300 voli da e verso gli scali britannici, mentre per oggi risultano già 177 cancellazioni. Quasi tutte riguardano l'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. La National Air Traffic Services ha confermato che il problema tecnico che ha interessato i voli in partenza è stato risolto, ma ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori ritardi. In totale sono 15 gli aeroporti interessati dai disagi, oltre a Heathrow, Gatwick e Stansted. Ai passeggeri è stato raccomandato di verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. Restano ancora da chiarire le cause del guasto. In chiusura al calcio, l'Inter perde 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I nerazzurri partono meglio, ma 2 errori spianano la strada a Mbappé e Valverde. Nella ripresa, Carlos Augusto riapre la partita, ma Real resiste e porta a casa la vittoria. Stasera alle 21, Napoli-Arsenal. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, attacca il governo tedesco dopo il successo dell'ultradestra alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt e sostiene che la coalizione CDU-SPD è finita. Intervenendo al Bundestag, Weidel ha affermato che il voto ha espresso un messaggio inequivocabile da parte degli elettori che chiederebbero un cambio di politica. Durissimo l'attacco al cancelliere Merz e al progetto di bilancio, definito una dichiarazione di capitolazione e, secondo Weidel, chiaramente incostituzionale. La leader di AfD ha accusato il governo di aumentare la spesa e il debito, nel mirino anche la politica migratoria. 1 milione di persone dovrebbero essere espulse. Merz ha replicato ricordando che in Sassonia-Anhalt il 56% degli elettori non ha votato per AfD e che il partito non ha raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi. In nessun luogo della Germania otterrete la maggioranza con questa politica, ha affermato il cancelliere, definendo Weidel e il suo partito una forza distruttiva. La vostra remigrazione è pulizia etnica, ha concluso Merz. 7 uomini sono stati arrestati dai carabinieri e dalla Polizia di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio dell'ex capo ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere c'è Michele Senese, indicato come mandante apicale del delitto. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, Piscitelli, affiliato al clan Senese, si sarebbe reso autonomo nella gestione del traffico di stupefacenti, insieme a Fabrizio Fabietti. Il gruppo, secondo gli investigatori, non avrebbe più accettato di versare al clan la quota ritenuta dovuta sui profitti delle attività illecite, limitandosi a pagamenti di circa 2-3 mila euro al mese. Per gli inquirenti l'omicidio sarebbe stato deciso come azione punitiva per riaffermare il controllo del clan sul proprio affiliato, con Senese che avrebbe dato l'assenso preventivo al delitto. Altra giornata di passione negli aeroporti inglesi, dove ritardi e cancellazioni continuano a coinvolgere centinaia di migliaia di passeggeri dopo un guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Secondo Flight Radar 24, martedì sono stati cancellati complessivamente 1.300 voli da e verso gli scali britannici, mentre per oggi risultano già 177 cancellazioni. Quasi tutte riguardano l'aeroporto londinese di Heathrow, il più trafficato del paese. La National Air Traffic Services ha confermato che il problema tecnico che ha interessato i voli in partenza è stato risolto, ma ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori ritardi. In totale sono 15 gli aeroporti interessati dai disagi, oltre a Heathrow, Gatwick e Stansted. Ai passeggeri è stato raccomandato di verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree. Restano ancora da chiarire le cause del guasto. Anche lo sport: termina ai quarti di finale l'avventura di Carlos Alcaraz agli US Open. Il tennista spagnolo, a rientro dopo l'infortunio al polso, è stato battuto al termine di un'autentica maratona da Ben Shelton 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. In semifinale Shelton sfiderà in un derby americano Francis Tiafoe. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il cancelliere tedesco Merz replica l'AfD e attacca il partito di estrema destra durante il dibattito generale al Bundestag. Il leader di Berlino, preoccupato per la loro vittoria alle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, ha risposto alla copresidente di AfD, Alice Weidel, secondo cui la coalizione è finita. Merz ha puntato il dito contro la remigrazione millantata da AfD, non è altro che pulizia etnica, ha affermato. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che farà causa a Haaretz per l'articolo secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 e non avrebbe agito sulla base di queste informazioni. Netanyahu ha nuovamente smentito il contenuto dell'articolo. Contrariamente a quanto affermato, dall'inizio di settembre fino al 7 ottobre del 2023 non ha avuto luogo alcuna conversazione tra il primo ministro e il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Si legge in un post su X in cui viene aggiunto che l'ufficio del primo ministro, il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il segretario militare hanno esaminato meticolosamente il registro delle chiamate del primo ministro relative a quei giorni senza trovare alcuna traccia di tale conversazione. Francesco Guccini revoca ogni precedente testamento e istituisce erede universale di tutti i beni la seconda moglie Raffaella Zuccari. È quanto si legge nel testamento pubblico del cantautore che risale al 19 gennaio 2022. L'atto è stato registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame. Alla moglie viene lasciato anche il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi alle attività professionali di cantautore e scrittore. Alla figlia Teresa le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Il tennis termina ai quarti di finale l'avventura di Carlos Alcaraz a US Open. Il tennista spagnolo a rientro dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto ai box dal mese di aprile è stato battuto al termine di un'autentica maratona durata 4 ore e 31 minuti da Ben Shelton. In semifinale Shelton sfiderà in un derby americano Francis Tiafoe. Simone Bolelli e Andrea Vavassori passano ai quarti di finale. La coppia azzurra ha eliminato in 3 set il duo formato dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Ed è tutto, più tardi.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il cancelliere tedesco Merz replica l'AfD e attacca il partito di estrema destra durante il dibattito generale al Bundestag. Il leader di Berlino, preoccupato per la loro vittoria alle elezioni regionali in Sassonia, Anhalt, ha risposto alla copresidente di AfD, Alice Weidel, secondo cui la coalizione è finita. Merz ha puntato il dito contro la remigrazione millantata da AfD, non è altro che pulizia etnica, ha affermato. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che farà causa a Haaretz per l'articolo secondo cui sarebbe stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 e non avrebbe agito sulla base di queste informazioni. Netanyahu ha nuovamente smentito il contenuto dell'articolo. Contrariamente a quanto affermato, dall'inizio di settembre fino al 7 ottobre del 2023 non ha avuto luogo alcuna conversazione tra il primo ministro e il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Si legge in un post su X in cui viene aggiunto che l'ufficio del primo ministro, il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il segretario militare hanno esaminato meticolosamente il registro delle chiamate del primo ministro relative a quei giorni senza trovare alcuna traccia di tale conversazione. Francesco Guccini revoca ogni precedente testamento e istituisce erede universale di tutti i beni la seconda moglie Raffaella Zuccari. È quanto si legge nel testamento pubblico del cantautore che risale al 19 gennaio 2022. L'atto è stato registrato l'8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame. Alla moglie viene lasciato anche il 50% dei diritti patrimoniali d'autore relativi alle attività professionali di cantautore e scrittore. Alla figlia Teresa le quote di partecipazione del padre nella società Limentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Il tennis termina ai quarti di finale l'avventura di Carlos Alcaraz a US Open. Il tennista spagnolo a rientro dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto ai box dal mese di aprile è stato battuto al termine di un'autentica maratona durata 4 ore e 31 minuti da Ben Shelton. In semifinale Shelton sfiderà in un derby americano Francis Tiafoe. Simone Bolelli e Andrea Vavassori passano ai quarti di finale. La coppia azzurra ha eliminato in 3 set il duo formato dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Ed è tutto, più tardi.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, sarebbe stata Valentina Panbianco a sparare al marito Luca Abasciano e alla figlia disabile di 5 anni prima di rivolgere l'arma contro se stessa e uccidersi, e questa è la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio avvenuto il 31 agosto in un appartamento a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Si terranno oggi pomeriggio alle 17 i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. La funzione avrà luogo a Squinzano, piccolo centro in provincia di Lecce, di cui la donna era originaria. Il sindaco ha disposto il lutto cittadino in segno di cordoglio e per mostrare vicinanza alla famiglia. Inoltre è stato deciso che nelle ore serali sarà illuminata di rosso la facciata dei principali monumenti del piccolo comune per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata giù dall'ex compagno. Dopo il successo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, la AfD incassa i primi rifiuti ai colloqui esplorativi per la formazione del governo. I Verdi hanno già escluso qualsiasi confronto con il partito. Anche l'SPD ha respinto l'offerta. La AfD ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni regionali senza però riuscire a conquistare la maggioranza assoluta necessaria per governare da sola. Prima del voto tutti gli altri partiti avevano escluso una coalizione con la AfD. Nonostante questo, il segretario generale regionale del partito di estrema destra ha annunciato l'intenzione di invitare a colloqui esplorativi tutti i partiti. Il calcio: il Napoli debutta questa sera alle 21 in Champions League contro l'Arsenal. Al Maradona gli azzurri cercano il riscatto dopo le sconfitte in campionato contro Como e Inter, prima sfida europea sulla panchina del Napoli per Massimiliano Allegri, che punta sulla sua esperienza nella competizione. Dobbiamo avere tutti l'ambizione di fare una grande Champions, quella è la cosa che ci porterà avanti. Che l'Arsenal sia favorito è normale, ma noi abbiamo l'ambizione di fare una grande partita. Si parte sempre da 0-0 e poi vedremo, ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Il Napoli inizia questa sera alle 21 contro i vice campioni d'Europa dell'Arsenal la nuova stagione in Champions League, la prima con Max Allegri in panchina. Dobbiamo avere tutti l'ambizione di fare una grande Champions, quella è la cosa che ci porterà avanti, che l'Arsenal sia favorito è normale, ma noi abbiamo l'ambizione di fare una grande partita, si parte dallo 0-0 sempre e poi vedremo, ha detto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia. Niente conferenza invece per i Gunners, arrivati in ritardo a causa dei disagi aeroportuali che hanno coinvolto Londra. Ieri l'amaro esordio per l'Inter che ha perso 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho. Termina ai quarti di finale l'avventura di Carlos Alcaraz agli US Open. Lo spagnolo al rientro dopo l'infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi dallo scorso aprile è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton. L'americano si è imposto in 5 set, ora affronterà il connazionale Francis Tiafoe in un derby tutto statunitense. Prosegue invece il cammino nel torneo di doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno raggiunto i quarti di finale. La coppia azzurra ha superato in 3 set il duo composto dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Anche i mondiali di basket femminile, stasera Italia-Australia. Le azzurre di Capobianco cercano il pass per i quarti contro la Spagna, dopo il KO con la Cina. Il tecnico, vogliamo fare una gara degna dell'Italia. Si chiude con una multa la vicenda della positività alla cocaina di Christian Volpato, centrocampista del Sassuolo, riscontrata dalla polizia australiana lo scorso 24 luglio. Il calciatore 22enne dovrà pagare $722, circa €450. Per Volpato anche la sospensione della patente di guida. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo l'intervento del 5 settembre. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti cubane, l'ex parlamentare ha iniziato a parlare e i medici hanno definito eccellenti i progressi. Se l'evoluzione sarà positiva, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. L'associazione Schierarsi ha ringraziato i medici cubani, le autorità italiane e l'unità di crisi della Farnesina per il supporto, invitando comunque alla massima prudenza nella diffusione delle informazioni. Tragedia a Genova, dove non ce l'ha fatta un bambino di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano nel quartiere di Begato. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:30. Il piccolo è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Gaslini, ma è morto poco dopo. Secondo le prime informazioni era in casa con la madre, che si trovava in un'altra stanza. A tentare di rianimarlo per primo è stato un vicino, arrivato dopo aver sentito le urla della donna. Passiamo agli esteri. La polizia britannica ha aperto un'indagine penale sulle accuse secondo cui Reform UK avrebbe violato le norme sulle donazioni dall'estero. Un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 avrebbe mostrato due alti funzionari del partito discutere di come far arrivare denaro da un finanziere americano attraverso il figlio residente nel Regno Unito. La legge britannica consente ai partiti di accettare donazioni soltanto da elettori britannici o da aziende registrate nel paese. I due funzionari sono stati sospesi, mentre il leader Nigel Farage nega qualsiasi violazione. Torniamo in Italia con il caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC. La Procura Generale dello Sport ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura Federale. Il ministro Andrea Bodi si definisce osservatore interessato ma rispettoso, mentre il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita a procedere con attenzione e senza fretta. Malagò si dice sereno e non preoccupato e sulla possibile regia politica dietro il caso parla di strade diverse dalle dinamiche di consenso elettorale tentate negli ultimi mesi. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Era prevista per oggi una telefonata tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e Donald Trump, ma il colloquio è stato rinviato da Berlino. Il governo tedesco non ha indicato una nuova data e non ha chiarito se il rinvio sia legato alle recenti dichiarazioni di Trump sulla vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il presidente americano aveva attribuito il risultato alle orribili politiche sull'immigrazione adottate dalla Germania. Berlino ha ribadito la necessità di prestare attenzione a ingerenze o a commenti sulla politica interna tedesca. Torniamo in Italia. Il giorno dei funerali di Lorena Esceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'aveva rapita e gettata da un cavalcavia sull'autostrada A1 a Squinzano, dove la donna era nata, è lutto cittadino. Intanto emergono nuovi dettagli. Vella era seguito da uno psichiatra da 15 anni che lo aveva visto l'ultima volta la settimana scorsa e lo aveva definito relativamente tranquillo. L'autopsia ha stabilito che Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto e sarebbe morta per la caduta. Venerdì nel paese salentino è prevista una fiaccolata in sua memoria. Nuova udienza a Napoli nel processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci. In aula ha deposto la madre della ragazza, Enza Cossentino, che ha ripercorso le ore della sua scomparsa e i giorni delle ricerche. La donna ha raccontato anche il comportamento di Tucci, che partecipò alle ricerche insieme alla famiglia di Martina. Mi piacerebbe sapere quali sono state le ultime parole di mia figlia e perché l'ha uccisa, ha detto. Cossentino ha inoltre riferito di aver saputo solo dopo la morte che la figlia si confidava con ChatGPT per avere consigli sul rapporto con l'ex e sulla richiesta di controllarle il telefono. In chiusura al tennis, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e si disputeranno dal 9 al 13 dicembre al Pala Calafiore di Reggio Calabria. La manifestazione dedicata ai migliori talenti Under 20 arriva pochi giorni dopo le ATP Finals di Torino e le Final 8 di Coppa Davis di Bologna. Per il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, riportare il torneo in Italia e scegliere Reggio Calabria significa puntare sul futuro e confermare il ruolo del tennis come motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, con attenzione particolare al sud e ai giovani. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: step into it.
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nel Salento, si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex Federico Vella, che l'aveva rapita sotto casa Firenze e chiusa nel bagagliaio dell'auto prima di gettarla da un cavalcavia sulla 1, chiesa gremita e maxischermo sul sagrato per l'ultimo saluto. L'autopsia ha stabilito che Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto ed è morta nella caduta. A Squinzano è lutto cittadino, mentre venerdì è prevista una fiaccolata in suo ricordo. Non faccio politica, non mi candido perché do più fastidio come conduttore di report e voglio fare il conduttore di report, così Sigfrido Ranucci alla festa di AWS Terra a Roma, dove presenta il suo libro. L'ex conduttore di report ha aggiunto di voler continuare a fare il giornalista anche nel caso in cui non ci fosse la possibilità di un reintegro. Essere qui mi rende leader della sinistra? No, vengo a presentare il mio libro come autore, ha precisato. Sul fronte politico, incontro a Roma tra il segretario della Lega Matteo Salvini e i governatori Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana e Maurizio Fugatti, oltre a Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Al centro il futuro del partito, le prossime scadenze elettorali, la definizione di un manifesto programmatico con idee e priorità della Lega, sottolineata anche l'importanza della prossima Pontida. Tutto bene, ha commentato Salvini sull'esito del vertice. Passiamo agli esteri. È stata rinviata una telefonata prevista oggi tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente americano Donald Trump. Il rinvio arriva dopo le dichiarazioni di Trump sulla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt, attribuita dal presidente americano alle politiche sull'immigrazione del governo tedesco. Berlino non ha confermato che il rinvio sia legato alle parole di Trump, ma Merz aveva già invitato a presentare attenzione a ingerenze o commenti sulla politica interna della Germania. In chiusura al tennis, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia. Dal 9 al 13 dicembre il torneo dedicato ai migliori under 20 si disputerà al Pala Calafiori di Reggio Calabria, dopo le ATP Finals di Torino e le Final 8 di Coppa Davis di Bologna. Tra i campioni lanciati dal torneo ci sono Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per il presidente della FITP, Angelo Binaghi, il ritorno in Italia è un segnale di fiducia verso il sud. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Squinzano, nel Salento, si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex Federico Vella, che l'aveva rapita sotto casa a Firenze e chiusa nel bagagliaio dell'auto prima di gettarla da un cavalcavia sulla 1. Chiesa gremita e maxischermo sul sagrato per l'ultimo saluto. L'autopsia ha stabilito che Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto ed è morta nella caduta. A Squinzano è lutto cittadino, mentre venerdì è prevista una fiaccolata in suo ricordo. Non faccio politica, non mi canto. Perché do più fastidio come conduttore di report e voglio fare il conduttore di report, così Sigfrido Ranucci alla festa di AWS Terra a Roma, dove presenta il suo libro. L'ex conduttore di report ha aggiunto di voler continuare a fare il giornalista anche nel caso in cui non ci fosse la possibilità di un reintegro. Essere qui mi rende leader della sinistra? No, vengo a presentare il mio libro come autore, ha precisato. Sul fronte politico, incontro a Roma tra il segretario della Lega Matteo Salvini e i governatori Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana e Maurizio Fugatti, oltre a Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Al centro il futuro del partito, le prossime scadenze elettorali, la definizione di un manifesto programmatico con idee e priorità della Lega, sottolineata anche l'importanza della prossima Pontida. Tutto bene, ha commentato Salvini sull'esito del vertice. Passiamo agli esteri. È stata rinviata una telefonata prevista oggi tra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente americano Donald Trump. Il rinvio arriva dopo le dichiarazioni di Trump sulla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt, attribuita dal presidente americano alle politiche sull'immigrazione del governo tedesco. Berlino non ha confermato che il rinvio sia legato alle parole di Trump, ma Merz aveva già invitato a prestare attenzione a ingerenze o commenti sulla politica interna della Germania. In chiusura al tennis, le Next Gen ATP Finals tornano in Italia. Dal 9 al 13 dicembre il torneo dedicato ai migliori under 20 si disputerà al Pala Calafiore di Reggio Calabria, dopo le ATP Finals di Torino e le Final 8 di Coppa Davis di Bologna. Tra i campioni lanciati dal torneo ci sono Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per il presidente della FITP, Angelo Binaghi, il ritorno in Italia è un segnale di fiducia verso il sud. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal, should have asked for-

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.